wane yanko bose Tiye puye ko matoye Onyami di hiru wama yina Enti la meka chasa faye ye nasi darman ni di Shari ni kongo nere miyom Kajani di ina yalakase Esen so suchine adye yina

Kofi. Yebe di po ya di mami. Me di anami want to many na titi. Nasa rodi na kupa samani mo na we. Amana